0: 呢個婦人一定係由外地嚟㗎啦，佢唔知國舅爺一向橫行無忌，先至會冒犯佢啫。點知俾佢打成咁，真係太慘啦！
1: 真係可憐啊！
2: 呢位娘子啊，唔知邊度？
3: 你唔知邊度嘅咧？
2: 咦？睇嚟好似仲有多少氣息㗎？
3: 睇過，睇過，
0: 係
3: 啊，係啊！
0: 方才我見佢由黃婆店嗰度出嚟冇耐，就遭此毒手啊！不如大家幫下忙，
3: 點啊？
0: 將佢抬翻黃婆店問問。再設辦法救佢啊，好嗎？
3: 好啊，好啊，大家幫手啦，
2: 唔使客氣啊，
3: 幫下忙啦。